0: fini gina tangi do doni bi ando da flande kilo kanando sala ke da sala ke mai ba gala mingi kunda la kir sigila mingi toso nevo intensi mi mazoko tlo da linga ndi frere wa faso shaman walumbi
1: chanel kabaya kwa versanti
0: na bala kona ko sin da fa penzin ba lo kunando no shio
1: rico machiwi
0: mande kete ngo tere si mazoko sai ando ba sangotinga ifongiti.